una cosa sono le cose di cui l'intanto di quelli veri in quanto per lei è con me che si fa una cosa quindi di fare quale di non vuole che di non vuole